se li chiamo è perché sento la solitudine. Ma come mai se con lui è non qui da me? Dimmi un po', ma lo sai,

E tu lo sai, mi divora la gelosia. Cosa fai se tu vai, mi travolge la fantasia. E lo so che per te

sempre cercato la mia libertà, in giro per le strade buie di città. Sto bene anche così, mi siedo senza fretta di andare via,